Dis-moi tout, dis-moi si ça te va. Une lettre forte et tout. Mais si poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu.

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

ovunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui comedy comedy comedy ah comedy comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel comedy